0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Deutschlands.
3: Main stage.
2: Absolut.
3: Germany.
2: Germany.

0: Absolut Germany.
1: Deutschlands Mainstage.
2: Come on. Come on. Ombro storia così così. Wait, vai stai in the ghost garage. Come on.